morire ore piari si è suegro ore reu ta pere que pero yu ore ninda ore apercai a un mi vecino casi hai ya